anziani e c'è sire da scamari senza anziani e avanti il sultano annale al galbo